0: rosso nero.
1: Te chien toi, te chien chien, e même pas, dov'è la tua casa, ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chien della classe, lo solitaire.
1: Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
0: Chi ne sei ferme, jamais.
1: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. Saint-Jamais.

Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métas qui n'en font uno. Due metà che non fanno due metà.

recordata da Grecia. Arrivai a sti nave e a bord e nonne nostre. Fravaga e bord.